0: passati con la sua specialità in questi
1: non ho detto niente,
0: tanto che sono qui, poi qui, dopo che si è